haka yake a daidai wannan lokaci kuna tare da mita 94.6. Wannan sakon yana mai cewa salamu barka da dare. A gaida mun da mahaifiya Isa Mustafa Ilila, Allah ya kara masa nisan kwana. Sako daga Ummi Isa Mustafa Ilila, da fatan ummi tana jin daɗin kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Mita 94.6

taken mitas ɗin da 4.6 ake sauraro. Muna ta ganin sakonnin ku suna shigowa ɗaya daga ciki kuwa shine salamu a gaida mun da mahaifiyata Rashida Ahmad da kannena Walid da Amina da Mufida da Fatima da Sultana. Sako daga maman Hibba, da fatan maman Hibba tana jin dadin kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Mita 4.6 ake sauraro.